Alice. Aspetta, mazzi il mondo ritesionze, che sta al bacchetto coppia che, e ancora aspetta.